0: Sex in the City Mood on Kroner Radio. Dolce Vita, 11 p.m. to in the morning on Kroner Radio.
1: Dire sì, dire mai, non è facile, sai. Se tutti quanti siamo in orbita.